monete. Am fra queste contadine, camerieri cittadine, an contesse baronesse, marchesane principesse, levant ogni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, di caudore. Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

lettre. Anfra queste contadine, camerieri cittadine, an contesse baronesse, par